Dangerous Night, 30 Seconds to Mars, su RTL 102.5 alle 15:12 minuti. End the flight, 30 secondi a Marte. Non mancano proprio 30 secondi allo sbarco su Marte, se proprio vogliamo vederla così, magari qualcosina in più, ma la musica in qualche modo c'è già arrivata. Nel 2012, infatti, la NASA ha proiettato, trasmesso, grazie ad un rover che si chiamava sul pianeta, si trovava sul pianeta rosso, una canzone di Will.i.am, quindi si può dire che una canzone ci sia già stata e si chiama Reach for the Stars. Nel 2008, invece, nello spazio suonava Across the Universe.

0: Gran gusto e gran classe in questa canzone. Calvin Harris, Sam Smith con Promises su RTL 102.5. Manca pochissimo, tra l'altro, all'uscita del nuovo disco di Sam Smith. 3 giorni per la precisione. Il prossimo 21 di agosto si chiamerà Hazel Eyes. Sam Smith stesso ha dichiarato: è una lettera d'amore a New York, ma anche a voi. Ho sempre promesso di lasciarmi guidare dall'onestà, dal romanticismo nel mio lavoro, nella mia arte. Sono profondamente orgoglioso di questo splendido progetto. È stato un porto sicuro e un amico a cui stringersi nei momenti di transizione, di cambiamento e di nuove avventure. E allora staremo a vedere o a sentire, visto che si tratta davvero di pochi giorni. State con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui in The Fly.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Disney presenta...
1: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania.
2: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Adele o Adeu, che dir si voglia, Rumor Has It, su RTL 102.5 alle 15.29 in the flight in questo martedì pomeriggio 18 di agosto 2026 da Matteo Campese in diretta dal Tourmalin di Lipari ancora per una settimanina circa. Rumor Has It vuol dire c'è una voce che gira, no? Pare ci siano voci di alcuni investitori che pare abbiano fatto causa a Selena Gomez, che all'epoca aveva fatto partire una startup che si occupava di salute mentale, si chiama Wand Mind, ma lei a quanto pare ha negato tutto. Un giorno in pretura, evidentemente un appuntamento che deve continuare. Seguiremo la vicenda per voi dal tribunale. New It.

0: Tears for Fears su RTL 102.5 con Sowing the Seeds of Love. Quando è uscita questa canzone, i Beatles si erano sciolti da meno di 20 anni, ma la loro influenza è fortissima oggi, figuriamoci allora. Cosa c'entra, direte voi? Beh, perché questo pezzo qui è un dichiarato omaggio agli anni 60, quella epoca, se vuoi, vista dopo, nostalgica, del flower power, del presobenismo, del tutti che si vogliono bene, ed anche ai fiati. Un po' del messaggio di All You Need Is Love in questa canzone c'è, e anche il suono, visto che ne parlavamo ieri, lo richiama, e come se lo richiama. Ultimo!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

e adesso del marito e tra moglie e marito, come si dice, non mettere la canzone. Invece loro lo fanno: Sunset Boulevard, Selena Gomez and Benny Blanco su RTL 102.5 alle 15.43 in the flight. Abbiamo parlato di lei, ora di lui. È uscito anche il disco nuovo, si chiama Hermoso, da 4 giorni. Lo scorso 14 di agosto ovviamente ci sono tante canzoni collaborative, c'è Selena Gomez, ci sono altri singoli, c'è anche Becky G, insomma ce ne sono diverse. Qualche settimana fa sono passati anche per l'Italia per festeggiare il compleanno. Ora tu dici, 4 settimane fa era piena estate, saranno andati al mare? No, sono andati a Bologna in trattoria. E io sposo molto la causa, una grande scelta di campo. Agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso su RTL 102.5.

Mi sentirai ruggire, dice Katy Perry. Roar, RTL 102.5. Non so se si possono definire ruggiti, sicuramente acuti, canzoni, quello che volete. Nel suo passaggio in Sardegna negli scorsi giorni, anche lei tra le star avvistate da queste parti, avvistate, più che altro ingaggiate, visto che era un vero e proprio concerto, come è stato per Robbie Williams qualche giorno prima. Non è l'unica, tante parate di star. È tornata anche Dua Lipa, non per risposarsi, ma per un addio al nubilato. Questa volta non ha scelto la Sicilia, ma è andata in Liguria, a Portofino, a fare un beauty party, cosa che io faccio spessissimo, ma tutti i giorni.

0: 1988 i Bon Jovi erano già delle star internazionali conclamate, delle vere e proprie rockstar, e questo era grazie al disco che veniva prima di Born to be My Baby. L'album era New Jersey, ma prima, 3 anni prima, esce Slippery When Wet, che oggi compie 40 anni. È il disco della consacrazione assoluta, quella che fa il doppio click e ti permette di zoomare una situazione che già era molto forte, ma che con quel disco lì, che conteneva You Give Love a Bad Name e anche Living on a Prayer, diventa davvero di dimensioni planetarie. Siamo arrivati in chiusura della prima ora insieme, tra poco l'appuntamento con la classifica con Power Hits Estate 2026, linea al giornale orario, tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Castelnuovo di Farfa, in provincia di Rieti, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Parliamo subito di guerra in Medio Oriente. Il post del presidente Trump, che rappresenta una cartina dello stretto di Hormuz con la scritta in sovraimpressione nuovo territorio statunitense, ha fatto salire immediatamente la tensione nella regione. L'Iran ha risposto minaccioso che l'illusione del presidente americano riguardo la sovranità del braccio di mare sarà presto corretta. Trump ha inoltre scritto che non sono in corso, né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica. Il blocco navale ha vergato ancora il tycoon su Trust rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Continuiamo a parlare di conflitti, ma ci spostiamo in Europa. Proseguono gli attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina e sale il numero delle vittime. Massimiliano Mantiloni.
3: Risponderemo ai brutali attacchi, i nostri partner ci affianchino. Questa è la reazione del presidente Zelensky al raid russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, che ha provocato 10 morti e diversi feriti. L'attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, negozi e auto. I lanci di droni sono stati effettuati dalle basi russe dai territori ucraini occupati del Donbass e della Crimea, colpite 19 località. Nella notte poi sono stati lanciati 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni. Incendi sono divampati in vari edifici. Mosca aveva prospettato conseguenze nel caso il Regno Unito fornisse droni per attacchi in Russia. Pronta la replica del premier britannico Burnham, che respinge le minacce del Cremlino. Sosteniamo Kiev al 100%, dice.
2: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo dell'ippica in lutto. È morto Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi. Il capitano, come veniva chiamato, specializzato nel trotto, aveva 31 anni e in carriera aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse. Il cavallo aveva una pagina ufficiale che dava aggiornamenti sulla sua vita da campione in pensione e che ha comunicato la notizia del decesso. E adesso è l'ora giusta per parlare di caffè. La bevanda più amata dagli italiani diventa sempre più cara. Ascoltiamo Lucrezia Bernardo.
4: L'espresso al bar in Italia è aumentato sensibilmente negli ultimi 5 anni. Oggi costa in media 25 centesimi in più rispetto al 2021, con un rincaro del 24,2%. Ma l'andamento dei prezzi è molto diversificato a seconda della zona d'Italia. Bolzano è la città più cara, con una media di 1,51 euro a tazzina, mentre Messina è la più economica, con 1,06 euro. Tra le cause degli aumenti ci sono soprattutto i maggiori costi energetici e di gestione in capo agli esercenti, come sottolinea il presidente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca e Consumo Truzzi. Intanto cambiano anche le abitudini degli italiani, che scelgono sempre più spesso il caffè in chicchi rispetto a capsule e cialde, una tendenza che insieme ai rincari potrebbe mettere in discussione il tradizionale rito dell'espresso al bar, oggi irrinunciabile per milioni di cittadini, conclude il presidente di Assutenti Melluso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
6: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli si sono formati invece 2 chilometri di coda dopo l'incidente di un mezzo pesante tra Lodi e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla 10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
10: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
9: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

L'Ipa richiama, la terra risponde o viceversa, vedete voi. 5 minuti dopo le 16. Buon martedì 18 di agosto 2026 pomeriggio da Matteo Campese, la nostra seconda ora insieme. Parte da qui, dal Tourmalin di Lipari, per portarvi l'aggiornamento quotidiano con la nostra classifica, con Power It's Estate 2026, quando siamo al termine, anzi no, quando è appena cominciata la 12ª settimana su un totale di 13, il che vuol dire che i giochi piano piano vanno verso la loro conclusione, e la conclusione sarà il 1° di settembre all'Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone

vincitrice di quest'estate, quella più votata da tutti voi su RTL 102.5 Play. Votazioni aperte, posizioni in movimento, siete sempre voi a fare la differenza. Cominciamo con la numero 10, dove c'è Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabbani, su RTL 102.5 nell'appuntamento con la classifica con Power Hits estate 2026. Lui in questo momento, lo sottolineiamo ogni volta, più ci avviciniamo più lo sottolineiamo, si trova alla posizione numero 10. Quello che sottolineiamo non è che Gabbani è la 10, è che in generale tutte le canzoni, tutte le posizioni che vi diamo sono provvisorie, dipende tutto, può anche cambiare nel corso della canzone stessa, anzi è capitato più volte, parte ad una e poi finisce in un'altra, scende o sale in base a quello che succede in classifica. Registratevi alla community, se ancora non l'avete fatto avete a disposizione un voto al giorno. Bisogna scendere verso metà classifica per trovare Harry Styles con Dance No More, adesso alla 34.